0: fate il vostro inchino. Dai, vai a fare il tuo inchino.
1: Grandioso!
0: Signore e signori, posso affermare che adesso siamo un coro.